Esas cosas bonitas. Che zanna se non c'è per qua. Ti tieni zazzo e che zassate zazzo sono le gine, ti tieni proprio sacchia mambola, ti tieni e non ci sate la zassa mambo tieni, ti tieni ci sono già già sono le date sono mambo ci sono. Ti tieni sono niente giù di cina due sono ci sono le gine, no, da ci tieni e di ciamdo roo ci sono le gine, mi sa che sa mambo ci sono, sa mambo ci sono, ti tieni sa mambo ci sono, ti tieni cura niente giù di cina due sono le gine.